0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

Ei portent infiniti, son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza cor di uomini, ripara cor di mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di poppi e delle cimici, ho sempre il distruttore, i cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico simpatico prolifico uso il tuo cenario e pare tuo dinario. Nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò.

nostre rughe incomode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per

guardate il mio specifico, per pochi io vedo do. E nove pare arbitici, stridisce gli apopedici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i timpanitidi, le scrofole, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo di verità.

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

così stupendo, sì balsamico e di stile, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uomo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: No, sì, sì, capisco,
0: intendo.
1: Io ne so distinta.
0: È fia vero.
1: E se ne fa gran consumo,

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno, la piccini,
0: ben,
1: e la peri. Accentemi, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: non si trova, non si trova, non si trova, non si vuole venire, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova. Silenzio, fai silenzio, silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai.
1: Oh,
0: sicuramente è un affar geloso assai, impacciarsi di